0: Grazie a voi.
1: Oggi mi dica.
0: Grazie per la sua vita.
2: Oi, 37 mil. A rádio das grandes novidades.